0: money coming.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magista sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da baza

0: Tabi, wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magista, sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.